0: Muy amable, una cosa que viene.
1: Cosa.
0: Tell her cross, what is the
1: point? Cosa.